Tindui, io mi stuiam pomuntul. Io rasvergam imperi, popoare de cugundul. Vi sint catat al lume, ascultat